0: wir schalten jetzt gerade live raus, wo das Konzert anfängt von Molto Male. Ich höre gerade noch das
1: Ansagen. Radio Rabe, Gemeinschaft Radio in Bern.
2: Und jetzt Noe, du hast dich gut vorbereitet. Du erzählst uns etwas über die Band.
3: Hallo zusammen. Heute haben wir eine tolle, coole Band auf der Bühne der Heiligen Fahne. Ihr Kostüme sind genauso interessant und wie ihre Musik. Habt ihr Lust auf eine Mischung aus Pop, Punk und Trap? Dann begrüßt mir Cedric und Leonardo aus dem Tessin. Hier ist Molto Male.
4: Allora, abbiamo portato con noi del merchandising incredibile. Allora, abbiamo, aspetta, vuoi tradurre qualcosa? We have really nice merchandising. Allora, abbiamo qua, aspetta, non ci vedono, spostiamo. Scusa, puoi spostarti un attimo? No, non va, aspetta, ci spostiamo noi. Allora siamo arrivati, abbiamo del merchandising incredibile che ora vi mostreremo nella speranza che il concerto poi vi piace. E vuoi tradurre? Hopefully you will like the concert and then buy the merchandising. Allora abbiamo questo arancione, very orange, stiloso. Price, we don't know, we do after, depending on how much you want it. Tipo quanto, tanto. Abbiamo questi bellissimi della Coop. Volevamo togliere e mettere molto male, troppo difficile. They are from Coop, not from molto male, was complicated, but they are nice. Nice and appropriate for the season. Ah, yeah, fai vedere anche questa, guarda lì che bella, questa bellissima ce l'hanno regalata e noi la vendiamo, è così, siamo tipo nel business proprio, noi siamo per un merchandising di seconda mano, per un merchandising invernale, invernal merch, winterly merch and second mano. Oh, questo è bello, this is nice, piccoli. Taskable la task, cioè taskable proprio task. Abbiamo questo bellissimo che, attenzione, viene con 10 franchi, cioè, va bene, non so, ok, basta, dai, va bene, mi hanno fatto vedere, quindi dopo il concerto, se volete, questo per il letto, ma che bello, vabbè, oh. Ok, se concerto ottimo, sì, dopo, o se no fa niente, c'è tanto. Guarda, metto qua, così, bello, bello, guarda che bello. Ok, dai, siamo molto male e siamo molto felici. Grazie. Gli applausi spontanei, arancione anche quello. Grazie, non ti allargare. Vai, va bene. Ok, non pagate il biglietto voi.

0: Bisogna dire si fa comunque, si fa comunque, si fa comunque, ok? Questa era la nostra piccola impro per entrare in argomento. Grazie.
1: Yes, the next song is really dedicated to one artist that we both love, and she's a good friend of us.
0: È un artista che noi ispiriamo e che lei si ispira con
1: like
0: noi.
1: She's inspired from us, and we are inspiring from her. It's like an exchange.
0: E so, quindi dedichiamo questa canzone.
1: We dedicate this song
0: a Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Vamos.

0: Grazie.
1: Thank you.
0: Grazie. Che bello, eh?
1: It's so beautiful.
0: No, che bello nel senso antonomasi. Vai.
1: So nice.

0: Ok, mi hanno detto una volta.
1: They say to him.
0: Yes. Che una volta, cioè, se hai libidine problems. Cioè,
1: se if you have libidine problemi.
0: Yes. Cioè tu il bidet.
1: Bidet.
0: Acqua fredda.
1: Cold water.
0: Ghiaccioloni.
1: Ice cubes.
0: Ice cube li compri, vabbè, fai. Li compri, non lo so.
1: Yeah, you can buy it somewhere.
0: Yes, some ice cubes. E poi tu ti pocci dentro tutto proprio.
1: You go in like this.
0: Pooch. Ti pocci inside.
1: Mezz'ora.
0: Mezz'ora abbondante. E poi tutto lo sbollore lì, via.
1: All the libidine will go away.
0: Capito?
1: Yes.
0: Meno, cioè. Oh, acqua fredda e roba, cioè.
1: No,
0: we abbiamo provato.
1: We tried.
0: Yes. Però

0: ok, mi hanno detto se col bidet non funziona.
1: It's not working with the bidet.
0: Prova con la musica.
1: Try with the music.
0: Nel senso, cioè, tipo, mi hanno detto quell'energia lì, tutta l'energia, non.
1: All this energy.
0: Non dispersation.
1: Non disperderla.
0: Canalization.
1: Canalizzala.
0: Esatto. Stai canalizzando.
1: Sì.
0: Cazzo. Stava vabbè, canalizza, ho detto ok. Con cosa? Col flauto, spero.
1: With the flute.
0: This is the canalization.
1: The flautins.
0: Il flautino. Mo ci provo, aspetta. Oh, non è facile, calma. Non ho preso il buco. Ok, ce l'ho.
1: Yeah.
0: Oh, no, esciti da.
1: Sorry.
0: Era bruttissimo. Non è facile, not facile, dai, che cazzo.
1: Not easy.
0: Sorry. Qui tipo stiamo calando.

Pronto? Sì, stanno... Pronto? Chi è? Mamma, mother. It's my mother. Olga. Olga, my mother. Vabbè. No, no, it's okay. It's okay. Yes, we were doing the Libidine song. They were enjoying, like, canalization and tutto. Not all canalization, some dispersation, però. But it's okay, yeah, I mean, I know you don't like, but mol, esatto. Cioè, con calma. Ma adesso facciamo una canzone d'amore, perché, yes, Libido with a, yes, it was Libido song. Canalization. Yes. No, no dispersation. Ma mo sto parlando con lei, mamma, scusa. Vabbè, uno sta su. Stiamo provando a fare una roba interessante, ma non funziona. Niente, facciamo una canzone d'amore adesso. Perché appunto, libido without love is like a flower without a field. Other? Yes. So yeah, get ready for the love song of Molto Male.

0: Francoforte. A splendid place.
1: Really nice.
0: Do you have some gaffer, some scotch, some something to peschi a cergua, puff, maybe? Maybe not. Ma facciamo sta canzone bellissima. Ok, aspetta. Nico, puoi da, can you put this more? Oh, grande. Lo facciamo insieme, vai. Com'è? Cos'è? This is for you, Jen. Tanti che non ti riposano. Applausi a Jeremy per favore. Tanti le cose, i fratelli che danno quel puzzle infinito che la tua vita spezzata. Va bene.

0: Do you believe in magic?
1: We believe.
0: Guarda che luce bellissima.
1: Amazing.
0: Questa è magic. Okay. Next song, let's go. Facciamola, facciamola, questa è bellissima. Perché vogliamo. Vediamo. Push it. Perché qua adesso è un push unico.

0: vogliamo andare? Dove andiamo? Nel senso, thank you very much,
1: thank
0: we
1: you.
0: Are molto male e abbiamo una canzone, due in più. Grazie di cuore a Heiter e Fane per questo bel festival, Couscous. Grazie Leila, grazie, aspetta, Jeremy e Benny, grazie per il sound che hanno fatto tutto, thank you. We have Nico, guardalo lì, Nico with this grande, grazie Nico, made the sound. E abbiamo poi il merch, ma non compratelo, don't buy it, it's crap. But I know, you choose. We buy a lot of crap anyway.

pubblicità gratis, hai una se volete, se volete, se non volete, se non volete, se non volete. Abbiamo, oh, sorry, sorry, scusa, scusa, lo faccio sempre, sempre, sempre. Bisogna, bisogna, è un mondo difficile, difficile, difficile, dopo danno, dopo danno, dopo danno. Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo riuscire, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,